ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: of the day.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
0: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Wow, booger speech for today.
4: Ew, it's very slick.
3: Wow, diarrhea.
5: Muscles.